0: Sono le 3:02.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: la tua pubblicità, scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da

0: scoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
1: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: La Casatella Trevigiana Dom è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso: dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 7:09.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Sorriso!
11: È il momento di Ma che bel sabato!
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: No. Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il mio cuore batte forte. Io devo controllarlo il mio cuore, perché ogni tanto mi parte per la tangente. Va bene, siamo qua, buongiorno, siamo sicuri che oggi è sabato. Abbiamo per caso l'uomo calendario, ha registrato? Sentiamo.
2: Ciao Gio, sì. Buon sabato a te, sì. E a tutti, sì. I sorrisini, sì. Ciao, sì. Buona, sì, giornata. Sì.
1: Allora, è garantito al limone, oggi è sabato, numero 3 del mese di ottobre. Buongiorno, buongiorno a Sandra, buongiorno a Laura, buongiorno alla nostra regina madre che oggi deve fare una dedica a chi si è occupato di lei nel corso della notte, no? Sentiamo.
3: Questa la canto, sì, per Libero.
1: Libero.
3: Così si chiama Los di stanotte.
1: Los, sì.
3: Sì.

Ciao, lo vuoi mandare? Vuoi mandare libero ad Acapulco? Mi sembra di capire. Va bene. Hola, siamo in diretta per tre ore, saremo in diretta per tre ore fino alle 10, speriamo questo sabato che non mi succeda nient'altro, non come sabato scorso che dopo un'oretta ho dovuto chiamare aiuto, aiuto, sì, perché a volte anche i duri, sai, devono mollare. Vabbè. Dai, Marco e il clan con cuore boom boom.

0: su Radio Sorriso, ore 7:22 del mattino. Buongiorno e ben svegliati. Oh, io non rinuncio a voi, soprattutto il sabato mattina. L'oroscopino, visto che c'è qualcuno che me lo chiede, lei già. Ah mamma, se dopo 4 anni ancora non avete capito che l'oroscopo lo facciamo alle ore 8 di sabato, allora. Una che ha avuto un'intensa e stressante settimana di studio, e lo si capisce dalle sue frasi, insomma.
1: Buongiorno, sì. Gio, finalmente sabato godo come una cimice appena nata.
0: Sì, cosa avrei? Gesù,
1: settimana intensa è stata.
0: I ventenni di adesso.
1: Dato che è solo un giorno di riposo, ma.
0: Sì.
1: Vabbè, dai, non ci lamentiamo. Niente. Buona giornata.
0: Buona giornata, mamma mia. Possiamo fare qualcosa per rendere meno stressante questa giornata del sabato a questa giovane donna?

Orca di periferia, l'orchestra di Raul Casadei, questa serviva a Ricky, Riccardo di Noale, provincia di Venezia, aveva bisogno di questa canzone, se no non parte. Adesso può mettere la quarta, come diceva la canzone, puoi mettere la quarta e darci dentro in questa giornata di sabato. Buongiorno, tra poco io vi racconterò la storia di Adrian di Cologno Monzese, perché vedo che la notizia che lo riguarda è stata pubblicata, però è uguale a tante altre, perché queste cose, il ciuccio carburante, avviene un po' in tutta Italia. Andiamo con D'Animo

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio fino al 5 ottobre Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
4: E per il gas?
3: Ottima!
4: Internet?
3: Ottima!
4: Mobile?
3: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo?
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Salve, due etti di prosciutto veneto.
13: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
12: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
13: Allora me ne dai una fetta?
12: Adesso hai capito.
14: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
17: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

con Amor D'Amico e Fazzolettino alle 7.43 del mattino. Aspetta che devo salutare gli attivisti e la truppa. No, gli attivisti e la trippa più che della truppa. Attivisti della trippa in sede Alpini Alentiai, con sottofondo di Radio Sorriso. Arriva una foto che è molto eloquente. Attivisti della trippa, felici di avervi con noi lì Alentiai e Belluno, lì, come dite, cocoron fon fin fun fon fin fun fon fin fun. Ciao, chi è questo bello ometto, Guardali come lavorano la trippa. Ma state organizzando qualcosa, un pranzo? Perché volendo, insomma, mettendoci d'accordo, noi possiamo anche venirvi a salutare personalmente lì in sede Alpini, ci prestate un cappello e veniamo a banchettare con voi. Vabbè, ciao agli attivisti della trippa, ciao anche a Raffaella, ad Andrea di Vicenza e a Fabione, e a Fabione di Lentiaghe, è lui che insomma ha fatto la soffiata, ha fatto la foto. E adesso vai con il tango, abbiamo, credimi, una meravigliosa Titti Bianco Bianchi. Lui non

cose sono le cose della vita. La canzone riletta da Linda Biscaro con Matteo, canzone famosissima di Eros, di Ramazzotti, no? Ragazzotto nato ai bordi di periferia, ragazzotto, insomma, siamo di classe poi. Anche lui è 63. Eros, siamo arrivati, Va bene, Adrian. La storia di Adrian, che è comune a tantissime altre. Lui comunque è cittadino di Cologno Monzese, siamo in Lombardia, e aveva notato uscendo di casa alcune chiazze di carburante, erano sul marciapiede, e seguendole è arrivato fino alla sua macchina e lì ha trovato la brutta sorpresa. Avete già capito, no? Alla sua auto era stato completamente svuotato il serbatoio di benzina, oltre ai danni ancora da quantificare sul suo furgoncino, perché ti scassano tutto, no? Ti aprono il tappo, no? E non ci vanno certo in maniera dolce, no? Ad aprire. Avevo fatto il pieno una mattina e ora sono rimasto a secco. Il suo sfogo naturalmente su internet. Il caro prezzi dei carburanti sta portando a fenomeni criminali simili, un po' ovunque in tutta Italia. Ci vorrebbero più controlli in questo momento storico, no? Sembrano reati di un'altra epoca e invece sono attualissimi. Soprannominati vampiri di benzina, si aggirano generalmente nei parcheggi incustoditi e nelle vie più isolate. Nei vecchi modelli di auto forzano il tappo del serbatoio e poi ci buttano dentro il tubo con la tanica, no? Riescono a svuotarti il serbatoio. Nei modelli di macchine più recenti l'operazione è più complicata, ma non per questo questi mariuoli falliscono nell'impresa. La maggior parte delle volte procurano danni ai veicoli perché staccano i tubi o bucano addirittura il serbatoio, Succede, quindi attenzione, ne avete già sentito parlare, la raccomandazione, cioè, se abitate in zone isolate, se avete il garage, mettete l'auto nel garage, non se ne parla più, insomma, così, sperando che oltre al tappo della benzina non vi distruggano anche il portone del garage. È così, questo è il momento che stiamo attraversando nel nostro paese con il caro benzina. Si va più a rubare in banca, nei supermercati, nelle farmacie, nei negozi. Si ruba

Corna, Corna e Arena, Eros Balbusa. Simpatica questa canzone. È arrivato il toro, ma forse non è l'unico cornuto. Va bene, aspetta, l'ultima a scarabocchiare, dai che ci stiamo avvicinando al momento oroscopo. A scarabocchiare il nostro muro e Maura da Campagnola Emilia, questa è la tua canzone. Con la quale chiudo la prima ora di Ma che bel sabato. Andremo a prenderci le stelle con Davide Montali.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 8:07.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti.

0: misti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. Calcio Nations League. L'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. Il CT. Siamo stati bravi. Questa è la Breaking News di TG.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Con Massimo Andreotti, sono le 8:15, è vero, di questo sabato giorno 3, guarda, la coppia più bella del mondo. La Mimì con Francesco. Ah, c'è il messaggio sopra, aspetta che andiamo a sentirlo.
1: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno.
1: Buon sabato. Siamo in viaggio noi verso Milano.
0: Sì.
1: La giornata è stupenda, il traffico è scarso, visto il caro carburante.
0: Chi
1: c'è
0: muove?
1: Poche macchine in giro. Va bene, ti auguro una buona giornata, un buon weekend e ti dedico a tutti i radioascoltatori Michele Rodella come la prima volta.
0: Va bene.
1: Buona giornata ancora. Ciao.
0: E noi che siamo curiosi vogliamo sapere cosa andate a fare a Milano, che poi dietro non vedo le due uguali, Divertitevi ragazzi, mi sono perso. Michele Rodella, eccolo qua, come la prima volta, dai che dopo si attacca con l'oroscopo del giorno.

Aspetta. Non riesco a schioccare le dita. Leggi io. Che scene, per fortuna non siamo in televisione. Però ci sarò oggi, oggi alle 13 sarò in televisione e anche domani con i vicini di casa. Allora, vediamo un po'. Ariete, la giornata sarà particolarmente dolce per tutti quelli che hanno un legame segreto o una relazione con una persona già impegnata. Se sognate un amore in apparenza impossibile, oggi i vostri desideri potrebbero realizzarsi. Torelli, un impellente desiderio di intimità, d'amore ed attrazione saprà creare un'atmosfera armoniosa. Una pausa di questo genere farà bene al fisico e anche alla mente, mentre vi aiuterà anche a risolvere problemi dei quali ignoravate l'esistenza. Gemelli, oggi vi aspetta una giornata maliziosa, ricca di sensualità. Se avrete pazienza, il vostro rapporto diventerà sempre più profondo. Forse qualche esperienza passata continua a frenarvi o più semplicemente non siete ancora pronti per l'amore. E per una bevuta? per una bevuta sempre! Però Chicco De Matteo ce lo canta, non ce lo dice, soltanto molle il bevi.

bere, se volete bere, bevete moderatamente come faccio io adesso. Quando ero giovane anch'io ci davo dentro, sei giovane, di tutto buttavi giù. Poi appena sposato ho mollato subito perché vedevo doppia mia suocera, ho detto una basta e avanza. Ho mollato subito. Vabbè. Allora, la coppia Mimì che mi scrive, andiamo a Milano perché la Maddalena, la Madi ha comprato la casina nuova. E loro partono, vedi, hanno una casina nuova e se vanno a darle una mano a sistemare il tutto, core de mamma, brava, brava. Le piccole invece sono rimaste a casa in buone mani. E questa, figurati se queste mollano i libri. Queste devono studiare. E poi, mamma, a Milano, veniamo a Milano invece di andare in giro per Milano, andiamo a lavorare, pensateci voi, giustamente. Vabbè, siamo pronti? Seconda parte dell'oroscopo. Cancro, la settimana è stata stressante e oggi vi conviene riposarvi, lasciate stare le preoccupazioni, le faccende domestiche e tutto il resto, pensate allo svago e al riposo, la luna vi aiuterà, questo in lingua giapponese, la luna vi aiuterà proiettando una luce positiva sulle amicizie. Leone, nel campo sentimentale vi dimostrerete solleciti e attenti alle esigenze del partner, ricordate però che in amore un fiore o una parola tenera possono essere molto importanti perché danno linfa vitale ai sentimenti. Vergine, benché razionalmente non vi possiate lamentare di nulla, una certa insoddisfazione generale si impossesserà di voi e vi rovinerà la giornata. Forse vi toccherà ridimensionare qualche vostro obiettivo, ma solo momentaneamente e forse pur sempre. Vabbè. Via di Walzer con Giri di Giostra con l'Orchestra del Sorriso di

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre olio Evo Clemente Masseria del Parco un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su 4,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi con carta payback negli iperemarket e online.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Sorriso.
14: Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
17: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
20: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
21: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
21: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
22: Delex.it.
21: Spediamo gratis in tutta Italia.
22: Delex.it.
21: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
0: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
21: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Al Gran Galà delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
18: Sorriso.
23: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Voilà, ciliegie in fiore, versione Bagutti. Hola, 8:41, questo è lo spazio oroscopo della vostra Radio Sorriso. Buongiorno intanto agli amici che solitamente puntano la sveglia di sabato, e ve lo concediamo, proprio perché siamo amici. Puntate la sveglia alle 8:30, tranquilli, non è successo niente. Dai, siete ancora in tempo per ascoltare la bella musica di Radio Sorriso, perché anche oggi ne abbiamo un bilico. Rendo l'idea. Va bene, e vi do anche la possibilità di mettere mano al nostro archivio e di richiedere la vostra musica preferita. Vediamo un po', siamo arrivati alla bilancia. Il vostro comportamento più conciliante potrebbe evitare tensioni con la persona amata. Assecondate le sue proposte per alleggerire l'atmosfera resa tenebrosa dalla luna dissonante. Una perfetta organizzazione vi metterà in grado di affrontare ogni situazione. Scorpione, contrattempi o discussioni tra le mura di casa potrebbero farvi vivere un momento di scoraggiamento, ma non prendetevela. Tutto si risolverà in breve tempo. Il valzer dell'amore propone maggiore dolcezza con il partner. Sagittario, per fare passi in avanti nella professione, spesso non basta essere bravi, ma è importante anche conoscere la gente. Oggi va così, È importante conoscere la gente giusta, e con il vostro fascino e la gentilezza di cui siete dotati non sarà un'impresa difficile. I rapporti di coppia saranno molto movimentati. E adesso movimentiamo la nostra giornata con questa Begin. Papà. La canzone italiana canta Deborah.

segni dello zodiaco, Capricorno, vi sentirete parecchio combattuti tra l'amore per la famiglia e la necessità di sentirvi più liberi e indipendenti. Non sarà facile trovare una soluzione d'equilibrio, ma con la comprensione dei vostri cari ci riuscirete. Oggi sarete molto volubili. L'Acquario, le stelle consigliano una certa flessibilità, mettetevi in discussione e non date nulla per scontato. L'avventurosa ricerca del cuore sarà interessante. Abbandonarsi ad una dolce fantasia avrà l'effetto di riconciliarvi con il presente. Pesci, vi attende un sabato di alti e bassi e per agire al meglio avrete bisogno di maggiore ordine e di trasparenza anche nella sfera privata. Sarete combattuti tra sentimenti opposti e non saprete bene dove dirigervi. La cosa più saggia sarà non fare assolutamente

0: stringerò, ti stringerò fino a farti schiattare.
1: Va bene. 2 minuti e saranno le 9 del mattino, ragazzi. Dopo, nella terza e ultima ora, oltre ad ospitare il buon Raffaello con l'azienda BM Steel e il suo fantastico, meraviglioso gel che sto adoperando in questo periodo io, va bene, vi parlerò della farloca del giorno, questa che ha deciso di staccare la spina, ed è giusto, insomma, se qualcuno ha lavorato tutto l'anno, mi regalo una vacanza, vado in crociera, e anche questa signorina che di nome fa Natalia ha deciso di andare in crociera, però c'è un però, ve lo racconto dopo, dai.
2: Adiós.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
0: Da oggi anche in digitale per tutti i device. Hit Universal Fun, il perla di Nova Gorica.

0: tutti i gusti. Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farma Chiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio.
2: Sono le 9:05. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti: il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Dovrebbe salire invece al 3,4% nel 27, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei dice: mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e mettere a mano le sue scorte di gasolio e ha aggiunto che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Alta tensione Schlein-Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie, è l'unica strada democratica. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo arriva davanti a Martin Aprilia, partito dalla pole, e si porta a meno 9 in classifica mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Sorriso.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
11: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
12: È possibile.
13: La festa delle offerte Amazon Prime.

0: è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: sogno, ma che bella canzone, è una delle vostre. Aspetta che recupero il messaggio perché me ne sono arrivati una botta. Da dedicare questa canzone a mia mamma Teresa che vi sta guardando da lassù. La canzone di Lisoni, questa che abbiamo sentito, Un sogno, grazie. Oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno, ma lo festeggerà alla grande, veramente, guardando sempre in giù. Ciao, chi è? Katia, Katia di Bovolenta. Ciao Katia di Bovolenta. Aspetta che per Lisoni avevo visto un altro nome qua. Topolino, ma perché non mi corri? Paolo di Maniago Pordenone, la giro anche a te questa canzone. Hai scelto un'altra, però sei arrivato dopo. Diamo precedenza alle donne, va? Ciao Paolo, Mario, buongiorno anche a te. Maurizio Vicentino, qui mi cancella e scancella il messaggio. Luigi di Morgano e poi Carolina di Conegliano. Lei ha registrato? Cosa avrà da dirmi? Oh signore, ho paura.
1: Buongiorno da Carolina di Conegliano dei Pesci.
0: Dei Pesci.
1: Quindi io oggi non faccio nulla.
0: Sì.
1: E se qualcuno mi sgrida che non faccio o non ho fatto nulla, io do la colpa a te. Io dico, lo ha detto lui per il del mio orologio.
0: Hai ragione.
1: Quindi
0: che
1: oggi nulla.
0: Hai ragione. Tu oggi devi accavallare le gambe, braccia conserte, stai lì tutto il giorno. Tutto il giorno non muovere una paglia. E se qualcuno reclama, me l'ha detto il pagliacciotto lì che parla alla radio. Saluto la signorina Pesce. Signorina Pesce, ma che giornatina ha, signorina Pesce? Ha bisogno che le spalmi un po' di gel sulle gambe? Sono pronto, ed è pronto anche lui. Lui è nato pronto, il buon Raffaello della BM Steel.
2: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che dice, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso, e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità, e da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare. Noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà: allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccate, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel: è ma sa che funziona sul serio. Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

Va bene, l'appuntamento del sabato è andato e adesso noi abbiamo l'ultima mezz'oretta da condividere assieme. Tra poco vi presenterò la farlocca del giorno, insomma, ve l'ho promesso. Però adesso non per togliere il mestiere alla nostra Elisa, che durante il fine settimana, insomma, ci parla di località straordinarie con il suo viaggiando contro il vento, no? Io stamattina, visto che abbiamo un sacco di gente che ci ascolta da località meravigliose, insomma, anche da Desenzano del Garda, che è la capitale del lago, Desenzano del Garda è la porta del lago di Garda, è la più grande, la più viva, quella che praticamente non dorme mai, no? Da una parte c'è il borgo antico, no? Il porto vecchio con le barche colorate, le viuzze, il castello che dall'alto guarda tutto il lago fino a Sirmione. Sotto c'è la villa romana con i suoi mosaici di 2000 anni fa. Dall'altra hai il lungolago, i locali, l'aperitivo, la possibilità di fare l'aperitivo al tramonto. A Desenzano poi il lago diventa mare, no? È il punto perfetto, no? A 10 minuti sei a Sirmione, alle Terme, a 20 sei a Gardaland, in una mezz'oretta sei in Franciacorta, vorricine a tornare a casa piegato come un paio di braghe. Desenzano non è solo un posto dove si va in vacanza, è il posto dove il lago ti fa capire perché la gente ci torna sempre. E c'è anche il mio amico Giancarlo lì che ci torna sempre, perché lì a Desenzano, è vero, ha una bella donna. Ha una bella donna che si chiama Emanuela, non diciamo altro. Vedi, mi canta tra l'altro un Giancarlo. Sarà forse lui, chi lo sa? Vi lascio con la curiosità. Giancarlo e la Santa Monica Band su Radio Sorriso con Nel Giardino di Tamara.

0: Santa Monica Band. Aspetta, perché mi scrive Adelio da Oriago, e siamo in Riviera del Brenta. Joe, saluti da Oriago, non sarà Desenzano ma si sta da Dio. Ciao Adelio e Marilena, lo so, lì in Riviera del Brenta. Io ci ho abitato per 11 anni lì, un po' prima di Oriago, abitavo a Mira e anch'io avevo il mio giardino, ma non era come il giardino di Tamara, era il giardino del Tamarro, avevo un giardino un po' particolare. Va bene, belle zone anche, sì, dalle tue parti, Oriago, Mira, cosa c'è? Oriago, Mira, Mirano, Dolo, cosa c'è più avanti? Non mi ricordo più, Fosso, Prozolo, Scaltenigo, tutte quelle zone, belle zone, dai. Oh, Maurizio Vicentino, ci penso io una canzone per te, però devi aspettare, perché adesso ho il signorino della pubblicità che mi dice, è ora, andiamo, va.
1: State ascoltando Ma che bel sabato!
2: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh? Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MediaWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MediaWorld.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
6: E per il gas?
4: Ottima!
6: Internet?
4: Ottima!
6: Mobile?
4: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
7: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
10: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
14: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Gianarelli.
13: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
15: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
16: Sorriso.
17: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: noi più giovane che mai.
1: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
0: Brava, brava Lara Agostini, brava tutta la band. Sono le 9.42, siamo addirittura arrivo per quanto riguarda il nostro speciale appuntamento. È il sabato, questo sabato 3 di ottobre. Vediamo se riesco a farvi anche l'almanacco del giorno, celebrare i santi, tutte quelle robe che sono accadute nel tempo, poi in data 3 di ottobre. Però volevo parlarvi adesso di crociera. Nessuno vi vieta di farvi una crociera se avete la disponibilità, se siete ricchi potete farvi, come la signorina della quale vi parlerò adesso, una crociera di lusso. Io personalmente potrei permettermi al massimo, visto che ho parlato di Riviera del Brenta, una mini crociera lungo la Riviera del Brenta, che non è roba a poco, insomma, perché c'è un gran bel percorso, delle ville straordinarie, è vero che si affacciano sulla Brenta, sulla Brenta, con il Burchiello, ecco, questo io potrei permettermi. Staccare dal lavoro, ecco, per qualche giorno, soprattutto quando il clima, sai, si fa particolarmente pesante, e godersi un po' di acqua cristallina, che so, alle Bahamas, non è certo un reato, a meno che non si abbandonino a casa 4 figli minori, tutti sotto i 10 anni e uno nato da poche settimane. Cazzarola! La storia, che ha dell'incredibile, arriva direttamente da Miami. La signolina si chiama Natalie. È la farlocca del giorno, e aveva deciso infatti di andarsene per 3 giorni su una crociera di lusso, non avendo nessuno a cui affidare i 4 figli, una neonata di 2 mesi e 3 bambini di 2, 7 e 9 anni. La donna ha deciso di lasciarli da soli a casa. La 29enne è stata fermata poi nel porto di Miami. A tradirla è stata una foto di troppo pubblicata online. Poche ore prima di uscire di casa, infatti, questa donna aveva pubblicato, sai che avete dimestichezza con WhatsApp, no? Si mettono le foto sullo stato, no? Aveva messo questa foto sullo stato e aveva fatto una storia poi su WhatsApp. Il biglietto della crociera di lusso era lì in visione di tutti, no? La foto è stata fortunatamente intercettata dal suo ex compagno, padre della bimba più piccola. L'uomo, che il giorno prima aveva spiegato alla donna di non potersi occupare dei figli, si è reso conto di quanto stava accadendo proprio vedendo questa foto. Prima ha chiamato la madre di Natalie, che però non si stava prendendo cura dei piccoli. Avrà pensato li avrà lasciati alla madre. Vabbè, a quel punto si è recato all'esterno dell'abitazione, ma non potendo entrare ha registrato un video dalle finestre per mostrarlo poi alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento di questa 29enne. Al loro arrivo hanno riferito di aver trovato tutti i bambini nascosti e terrorizzati in un bagno. Poco dopo la donna è stata arrestata, beh, mi sembra il minimo, al porto di Miami con l'accusa di negligenza aggravata verso minori. La donna ha negato le accuse e ha sostenuto di aver preso accordi prima della sua partenza affinché qualcuno prendesse in carico i suoi figli. Il tribunale ha fissato la cauzione a $10,000 con il divieto assoluto di avvicinarsi ai suoi figli, che per il momento sono stati affidati ai servizi sociali. Apriamo sondaggino, ragazzi. Veloce, il tempo di una canzone.

ragazzi, anche questa è una delle vostre. Aspetta che vado a recuperare il messaggio. Chi è? Chi è? Da dedicare a tutti quanti gli amici che sono in ascolto di Radio Sorriso. È Katia, Katia da Porto Gruaro. E a proposito di sole, godetevi questa giornata, questo periodo, queste giornate ancora baciate al sole, o solo che non è poi tanto fastidioso che siate a Desenzano, ad Oriago o a Trambacche di Veggiano, è vero. Godetevi le giornate. Tornando al discorso Nathalie, ehi vicentini qua, Maurizio, manicomio a vita. Giorgio Gambugliano, dov'è Gambugliano? Provincia di Vicenza. Allora, la pena che darei a Nathalie, guarda, prima la farei curare in psichiatria, poi certi che sia guarita, le darei l'ergastolo, almeno si è sicuri che comprenda ciò che ha fatto. Buona giornata. Grazie Giorgio di Gambugliano, qua mi fermo perché sennò mi parte l'embolo, mi parte anche mammolo e pisolo, sai. Però, insomma, per certi reati. Che devo fare? Ah, 5 minuti, ci sta un'altra canzone, dai, prima dei saluti. Una canzone con Paolo Bagnasco. È un valzer lento. È un valzerone lento, da

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
2: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
3: E anche quest'anno esageriamo!
2: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
3: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
2: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
3: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso!
8: Sono le 10:03.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: A quest'ora da Rialì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte.

0: Lì, oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sorriso!
1: È il momento di Mattinatamente Insieme!
4: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Radio Sorriso.

Robby Music Folk con Simonetta Radiradi su Radio Sorriso. Buongiorno sorrisini, buongiorno a tutti. Ricordiamo immediatamente ai numeri per poter richiedere le vostre canzoni preferite, le canzoni del sorriso, lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Lo sapete bene, numero legato alla segreteria telefonica. Se invece avete piacere di mandare i vostri messaggini, lo potete fare solo tramite WhatsApp, SMS. Ricordiamo che il numero che vi sto per dire è legato solo alla messaggistica, 345 48 45 663. Non è un numero che potete chiamare, è un numero che potete utilizzare solo per SMS e WhatsApp. Saluto Dario di Trieste, un abbraccione grande, una buona giornata a lui. Saluto anche l'amico Franco che, come sempre appena arrivo, ci dà il meteo del giorno. Dice buongiorno Iris, oggi il tempo è bellissimo e se vai in montagna potresti vedere anche Venezia e magari si può vedere tutte le vostre antenne che trasmettono Radio Sorriso e Sorriso TV. È vero, perché aiuta sotto questo punto di vista. Franco scrive: ci sono 13 gradi, vorrei ascoltare un bellissimo brano eseguito da Walter Losi dal titolo Il Carnevale di Venezia. Ciao Franco, e salutiamo anche il tuo cagnolino Nano. Allora noi partiamo con le vostre richieste. Walter Losi, Il Carnevale di Venezia.

Il Carnevale di Venezia su Radio Sorriso con Walter Losi. Quando vi diciamo di rimanere un attimo in linea al telefono, lo dico agli amici che magari ci chiamano e diciamo rimani un attimo lì, dovete rimanere lì perché dobbiamo andare in diretta, non è che vi mettiamo in attesa perché non sappiamo cosa fare. Saluto l'amica Giulia di Brescia che praticamente non ci ha ascoltato sotto questo punto di vista, però per fortuna ho capito che voleva i girasoli con vestita, era un angelo. Saluto anche l'amica Sandra di Celea che accontenteremo tra poco. Saluto anche Daria invece di Mantova che voleva fare gli auguri al marito Isidoro. Oggi Isidoro festeggia 73 anni e gli auguri arrivano da parte della moglie Daria, dei figli, delle nuore e dei nipoti, e gli auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso con l'orchestra Sorriso, un anno in più. Poi Girasoli, come detto, torneremo ancora con le edizioni Baracca. È un disco tra l'altro che è stato richiesto dalla nostra amica Sandra di Celea. Stiamo parlando del brano L'ultimo clown. L'orchestra Sorriso ora.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso.
9: Segreteria Radio Sorriso 0423 736681. Richiedi la tua canzone preferita.
10: Ecco la merenda.
11: Ma è il panino al prosciutto.
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
15: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
16: Prenota subito una prova.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Sorriso.
1: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ci siamo ascoltati anche l'ultimo clown, Gianni Drudi, così abbiamo accontentato l'amica Sandra di Cerea che ce l'ha richiesta. Ora andiamo ad accontentare Silvano, lui chiama da Padova con Gianni Dego, Rock and Roll del cuore. Anche quando ci scrivete, ci mandate i vostri messaggini, diteci sempre di dove siete, che noi siamo felici di salutare non solo voi, ma soprattutto anche il paese da dove ci seguite. Saluto Franco, ecco, di Mira, in questo caso, insieme a Carla, ci scrivono: eccoci, belli come non mai, come tutti del resto, sono passati 56 anni e sempre pronti. Una bella canzone veneziana, dai, magari più tardi vi metto anche una bella canzone veneziana, caro Carla e Franco, e mi mandano proprio la fotografia, un bellissimo ricordo di una foto del 3 ottobre del 1970 e così l'invito che hanno mandato agli amici e ai parenti per il 3 ottobre 2026, dove festeggeranno proprio oggi 56 anni di matrimonio. Quindi oggi pomeriggio si brinda in casa di Franco e di Carla. Auguri ragazzi. Nel frattempo vado ad accontentare Silvano con Gianni Dego e Rock and Roll del cuore. Poi vado a salutare anche l'amico Dario che dice: ciao Iris, per favore mi metti la canzone per mia zia, sorella di mia mamma, che oggi il 3 di ottobre festeggia 87 anni. Ciao Dario e ciao Paola, e, ok, no, forse è Paola che ci scrive perché Dario è andato a giocare a basket. Ecco, bella istriana la canzone che ci richiedono, subito dopo con Secondo Casadei. Nel frattempo ce l'abbiamo già in sottofondo, ci scateniamo e balliamo assieme come abbiamo ballato tantissimo ieri sera. Poi sicuramente ci sarà modo di salutare anche gli amici che ci sono venuti a trovare. Andiamo con Gianni Dego, Rock and Roll del cuore.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
2: che mai.

secondo Casa Dei su Radio Sorriso. Continuiamo con i vostri messaggini al 345-48-45-663. Buon sabato Radio Sorriso, sono Mili da Montechiari, potete farmi ascoltare Stanza Fredda di Tonio Todisco e Diego Zamboni. Certo, poi andrò ad accontentare Franco con Gondoli, Gondolà, il duo di Bassano. Siete sulla radio più giovane che mai in compagnia di Iris sino alle 13. Voi sapete che al sabato mattina, se avete voglia, potete raccontarmi cosa state facendo in questa mattinata. Bella soleggiata, bella tranquilla, ma proprio bella bella bella questa mattinata. Non c'è

con Gondoli Gondolas Radio Sorriso. Allora salutiamo Luisa di Ospitaletto che dice: vi mando un bacione, siete speciali, grazie mille. Grazie Luisa, un abbraccione forte a te, un buongiorno, una buona giornata. Salutiamo anche Elvira e Roberto, sempre presenti nella nostra programmazione, grazie anche a voi ragazzi. E adesso accontentiamo l'amica Rita di Vallese, che invece ci richiede la prossima mazzurca, Maurizio Russo e Sabrina Pasolini insieme con La Suora.

Ciao, sono la Fiorella dell'aeroporto di Villafranca. Volevo salutare il fratello che oggi rientra da Precesine. Poi saluto la sorella, che quella è partita per Milano. Saluto tutti, saluto Giovanni e la Ines. Saluto tutti, vorrei ascoltare la canzone Gli occhi verdi dell'amore di Manu e Martini. Poi saluto il nipote Lorenzo che è in provincia di Milano. Ciao, grazie, ciao ciao.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: Sorriso
0: 0423 736681. Segreteria di Radio Sorriso. Chiama per richiedere la tua canzone preferita.
6: Sono le 11 e 3 minuti.
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
7: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it.

0: www.hyperlucea.it. E operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Sorriso!
3: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E ci siamo ascoltati anche Mojito su Radio Sorriso con l'orchestra di Daniele Cordani. E noi continuiamo con i vostri messaggini, i vostri saluti, le vostre telefonate. Saluto Graziella da Pordenone che dice: auguro a tutto lo staff di Radio Sorriso e a tutti i sorrisini in ascolto un buon fine settimana, dedicando la canzone di Mauro Levrini, Guerriero. Certo, ti accontento molto volentieri. Saluto anche Attilio da Gemona, ci ha scritto anche lui. Dice: mi fate ascoltare Playa Marisol, cantata da Daniela Cavanna. Grazie di cuore. Cuore al mattino, dice, ascoltarvi è la prima cosa bella, mi fate affrontare la giornata con molta serenità, vi ringrazio di cuore. Ma Attilio, ringraziamo te per questo messaggino, perché quando ci scrivete queste cose io mi emoziono sempre, perché in realtà ci fate sentire parte di casa vostra, ci fate sentire parte della vostra famiglia e di quella di Radio Sorriso. Mauro Levrini, Guerriero.

0: La voce di Daniela Cavanna con Playa Marisole. Andiamo a sentire il messaggio di questa nostra ascoltatrice. Buongiorno.
1: Io chiamo da Tarcento, mi chiamo Dania. A quest'ora mi sto facendo il caffè perché ho dormito stamattina, mi sono rilassata.
0: Hai fatto
1: qui
0: bene.
1: C'è un sole splendente, caldissimo. Stasera si prepara la serata di andare a lavorare alla festa delle patate.
0: Bravi, i nostri
1: venite
0: volontari.
1: Tutti che vi aspetto e voglio chiedere una canzone, un piccolo fiore. Grazie, molto gentile, saluti a tutti, buona domenica, ciao amici, ciao ciao.
0: Grazie Dania, un abbraccio fortissimo a te, ringraziamo ancora tutti i volontari che lavorano nelle varie feste di piazza, nei vari paesi, e noi non potevamo non salutare gli amici di Caurera dove siamo stati ieri sera, abbiamo mangiato benissimo, abbiamo ballato, ci siamo divertiti e grazie veramente alle persone che sono venuti a trovarci da tutta la provincia di Treviso e anche di Belluno, possiamo dirlo tranquillamente. Grazie per l'affetto che ci dimostrate tutte le volte, grazie perché siete straordinari, magnifici, e poi quando si balla con una serata come quella di ieri sera tutto il tempo senza mai fermarsi un attimo, fa bene alle gambe, fa bene anche al cuore. Andiamo con Michele Rodella, Piccolo Fiore, poi vado ad accontentare anche l'amica Alina di Montemerlo che invece ci richiede un brano dell'orchestra Bagù. La voce era quella di Alex Villani con Romanzo d'amore. Prima però Piccolo Fiore, Michele Rodella.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: meglio sorriso, ci siamo ascoltati anche il romanzo d'amore. Continuiamo con i messaggini, i vostri saluti. Salutiamo anche Paola, ciao Paola, che ci ha chiamato da Verona, non ci sentivamo da un po', mi ha fatto piacere risentire la tua voce, grazie mille. Poi sentiamo questo messaggio vocale invece.
1: Sono Monica, vorrei dedicare a mio marito Mariano 20 anni di Polesano. Grazie, buona giornata.
0: Purtroppo non abbiamo più 20 anni di Polesano, è una canzone che lui ha tolto dal repertorio, quindi se ci vuoi richiedere qualcos'altro, cara amica, molto molto volentieri, oppure ti mettiamo 20 anni cantata da qualcun altro, come vuoi tu. Nel frattempo arriva il Fox, i Rodigini, la voce di Monica con Jukebox.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

Marco il Clan con Se non ci fossi tu, e così andiamo a salutare Bruna che dice: Iris, vorrei dedicare questa canzone a mio marito Renzo che oggi festeggia il suo compleanno. Grazie mille a te Bruna, e tanti tanti auguri Renzo anche da parte nostra di Radio Sorriso. Poi ancora un altro messaggino al 345 48 45 663. Un saluto a tutti gli amici di Radio Sorriso e un grosso saluto e un abbraccio all'amico Massimo detto il Gol da Stefano di Carpacco. Ciao, grazie mille, ciao anche a te. Andiamo con Cristian Patarini, arriva il Fox Rubino.

Su Radio Sorriso, Michele Ranieri, con questa notte ci siamo scatenati un pochettino. Io vi ricordo ancora la nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, dove potete entrare, cliccare mi piace, seguire tutto quello che pubblichiamo, e sicuramente arriveranno anche le nostre foto della serata di ieri. Alcune sicuramente le avete già viste in serata con la Proloco. Mamma mia ragazzi, abbiamo mangiato la zucca, ma che buona la zucca. Adesso mi sono resa conto che c'è la mia foto che gira con la sottoscritta in altalena. Vabbè, visto che ieri non l'avevo fatto perché non c'ero, oggi ne approfitto per fare gli auguri a tutti i nonni che ieri avevano un avvenimento importante, perché ieri era la giornata dei nonni. Auguri, auguri a tutti, e la fortuna poi di avere anche questo bagaglio personale per tantissimi magari di voi all'ascolto di Radio Sorriso. E facciamo gli auguri anche a Marco Zeta, che oggi festeggia il compleanno. Tra pochissimo ci ascoltiamo una sua canzone, prima però vado ad accontentare Giacomo con Annalisa Simeoni e Febbre d'amore.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

a Marco Zeta per il suo compleanno, ce lo siamo ascoltati Tra le vigne e il silenzio, il suo ultimo singolo. Adesso vado ad accontentare Renato invece, lui è da Villa del Conte, ci richiede Matteo Tassi con Oceania.

0: Oceania. State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Sorriso.
13: Sono le 12 e 3 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il copilota stava pianificando un atto terroristico, emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman, lì non poteva volare. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Il governo di Vilnius invita la popolazione della parte orientale del paese a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Il ministro Giorgetti sulla manovra parla di approccio prudente. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigno, sabotare treni e assaltare carceri. Arrestato a Roma un italiano conosciuto come anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Il 18 aprile scorso ferì un funzionario della Digos durante una manifestazione. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26

0: con Tennis Sinner. A causa del ginocchio rinuncia completamente alla trasferta asiatica. Salta anche i Masters 1000 di Shanghai. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: Sorriso. Radio Sorriso.
6: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
7: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
5: Sorriso!
13: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

sorriso, canzoni dei nonni con l'orchestra di Roberta Band. Salutiamo Loris da Padova, ciao Loris, un abbraccione forte. Salutiamo anche l'amica Fernanda da parte di tutta la famiglia. Vediamo un po' perché ci scrivono: buongiorno, tantissimi auguroni a Fernanda, buon compleanno. 80 portati super bene, non li dimostra. Allora io ho scelto questa canzone, Il sole di 50 anni, perché Fernanda, se non li dimostri vuol dire che ti sei fermata a 50, di la verità. Auguri da parte da tutta la tua famiglia, ma soprattutto da parte nostra di Radio Sorriso. Arrivano in Philadelphia con la voce di Gabriele, Il sole dei 50 anni.

anni la voce di Gabriele dei Philadelphia rientro perché ci hanno mandato i... Allora, i figli hanno scritto: per noi ha sempre 45 anni. Ecco, brava Fernanda. Allora, i figli Luca e Marco, i nipoti Matteo e Aurora e le nuore Sara e Andrea. Un abbraccio fortissimo a tutti voi. Allora, ancora tantissimi auguroni a Fernanda e per i suoi anni che lei non dimostra. Sono rimasti 45, io ho detto 50, ma va benissimo anche 45. Facciamo 40 e così siamo a metà strada, vai via. Così. Dai, salutiamo anche Mario di Gazzo Veronese che dice: evviva il giorno con i suoi colori di vita, una buona giornata, un buon appetito anche a voi che siete già a tavola. È vero, hai ragione. Ciao Mario, buon appetito anche a te. Noi continuiamo con le richieste, come abbiamo detto, il mondo degli uomini e bambini arriva la Animus Band per Grazia di Verona e poi andrò ad accontentare anche Daniela di Masera che invece ci richiede un brano. Beh, ma la contento dopo. Nel frattempo ci ascolteremo anche una bella polca. Arrivano Loris Casadei e Lia Righini con Guerriera, brano che ha partecipato a questo Sallisho 2026. Andiamo con il mondo degli uomini.

Ascoltati anche Guerriera con Loris Casadei e Elia Righini su Radio Sorriso. Adesso, come detto, contento Daniela di Maser con Luca Vettoretto e Perfect. Vi ricordo ancora il 345-4845-663, il nostro numero di sms e whatsapp per richiedere le vostre canzoni preferite. Sapete che tutto il pomeriggio verrete accontentati.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi. Non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
9: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
10: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
5: Sorriso!
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
16: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Il nuovo brano di Elena Cammarone con Due Ore su Radio Sorriso. Allora salutiamo Donatella di Buia che dice: ciao tesoro, Barbara vuole sentire Cuoricini. Grazie mille a Donatella, grazie a Barbara. Noi ci vediamo domani perché saranno presenti al pranzo di Radio Sorriso. Anzi, se avete piacere di essere di nostri, potete chiamarci qui al nostro numero della diretta allo 0423736680. Sono liberati un paio di posticini, quindi se volete essere di nostri lo potete fare, ripeto, chiamando però solo ed esclusivamente il numero della diretta allo 0423 736680. Stessa cosa se c'è qualche defezione, nel senso che dovesse mancare qualcuno, succede qualcosa, voi però avvisateci o a questo numero oppure all'83 finale, mi raccomando, perché per noi è importantissimo. Saluto Mario, un abbraccione forte, andiamo ad accontentare Donatella e Barbara. Arriviamo noi due Iris ed Alex insieme con Cuoricini. Poi andremo ad accontentare anche invece l'amica Flora di Vicenza con il brano di Paolo Bertoli, la voce di Valentina, Quando penso a te. Prima però Cuoricini.

0: voce di Valentina quando penso a te. Hai recuperato la voce, Giovannino?
1: Eccomi, sì.
0: Sì, l'hai recuperata ieri sera, a fine serata, ce l'avevi un po' con. Non avevi più la voce.
1: Ma dove l'ha lasciata poi? Ma
0: che a Caorera, un attimo, poi sei andata a riprendere stamattina.
1: Stamattina sono partito e sono tornato.
0: Sei andato a prenderti le zucca?
1: La zucca, la crostata alla zucca, buonissima.
0: Ma la marmellata.
1: Gnocchi.
0: Io ho portato a casa la cubana alla zucca.
1: Ah, ho visto, sì, deve essere molto buono.
0: Non posso dire a chi l'ho regalato. Perché non lo sa ancora.
1: Vabbè, allora no, non diciamo. Scusami.
0: Vabbè, dai, abbiamo mangiato molto bene, vero?
1: Molto
0: salutiamo
1: bene.
0: Ancora gli amici di Caorera. Ricordiamo, tra l'altro, che se avete piacere, oggi e domani, insomma, certo, ci sono anche i mercatini. Quindi avete la possibilità anche, visto le belle giornate di sole.
1: Che bello, infatti, veramente sì. Un bellissimo contesto anche fuori.
0: Sì.
1: Molto bello.
0: Poi siamo sul greto del Piave, quindi, sulle rive del Piave. Ed è un posto molto, molto carino.
1: Sì, molto bello.
0: E coccolo.
1: Coccolo carino. Poi beh, gli organizzatori sono gentilissimi.
0: Poi voi andate da Silvia, dite: Silvia, mi hanno mandato quelli di Radio Sorriso.
1: E vedrete che veramente vi troverete molto molto bene.
0: Oppure andate lì e dite: ci hanno mandato quelli di Radio Sorriso. Ma se lo dite a Silvia ancora meglio.
1: Sì.
0: Così avete, tra l'altro oggi balleranno, balleranno con Sabina Sabestri. Insomma, ci sarà.
1: Che le giornate danzanti vanno avanti, eh.
0: Va bene, noi continuiamo con la musica. Arriva il mix di Proverbi con l'orchestra di Mario Riccardi e poi Francesca Mazzucato con Stringimi Forte su Radio Sorriso.
1: E domani replichiamo.
0: Domani festa ancora.
1: Domani ancora festa.
0: Domani festa perché saremo in compagnia dei nostri sorrisini.
1: Che bello, non vedo l'ora.
0: Ah, sì, al ristorante Belvedere a Tricesimo. Così l'ho detto.
1: Giusto.
0: Prima ho detto: si sono liberati un paio di posti. Se avete piacere di essere dei nostri, volentieri.

0: Mazzucato con Stringimi Forte su Radio Sorriso, ragazzi, e stringiamoci forte perché arriva cosa che incertezze ci sono nella vita.
1: Giovanni, il pranzo di Radio Sorriso domani.
0: Ah, ok, ci sono. No, c'era una voce fuori campo che parlava di certezze. Ah sì, io ho capito certezza. Pensa un po'.
1: Meno male, comunque certezza era il pranzo di Radio Sorriso domani.
0: Di domani. Allora, ragazzi, se avete piacere di essere dei nostri, 0423 736 680, potete chiamare adesso per le prossime tre ore il nostro Giovannino,
1: pronto a tenervi compagnia con la vostra musica preferita.
0: E io vi saluto con Davide Salvi alla Castellina. Ciao a tutti
1: e beh, a tra poco.
0: Ciao Giovannino.

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Sorteggio del tavolo, è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per cui questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
11: Sorriso.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono le 13:04.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
17: Iperceramica.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
19: Bollettino Deghiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un offerte là.

0: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Sorriso!
4: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

ci siamo ascoltati la voce di Francesco Orchestra Renzo Biondi con Terzo Cuore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare subito chi mi ha richiesto questo bel brano, l'amico Fabio. Un abbraccio Fabio, un buon pomeriggio a te. Si continua però con la musica, balliamo un pochettino tutti insieme alle 14:15 minuti primi, sempre qui su Radio Sorriso. Arriva un bel mix, il mix Disco Italia Estate, Ilaria Venonese. Oggi guardando fuori dalla finestra e uscendo fuori di casa sembra proprio di essere una bella giornata estiva, eh? Giornata veramente splendida.

Fabio Corazza, tutta l'Italia, ritmo di Tarantella. Sì, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, sempre con Giovannino. Si parla, si scherza, si ride, si chiacchiera nel sabato pomeriggio della radio più giovane che mai. E noi, beh, ci ritroviamo tra pochissimo, eh? Anzi, no, sì. Sì, no, non ci ritroviamo tra poco, però è partito un jingle e ho detto ma vogliamo ritrovarci tra poco? Invece no, assolutamente. Vi ricordo i numeri di telefono 345 48 45 663 oppure vi potete telefonare allo 0423 73 6680 o 73 6681. Arriva il nostro direttore Alex con la Vespa.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Ecco la merenda.
8: Ma è il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show, perla-novagorica.com.
15: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
16: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
16: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ci siamo ascoltati questo bel disco del mese, edizioni Classe 1, che è logicamente le edizioni di Radio Sorriso. Paola Fabiani con La vita è bella, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Maria dalla provincia di Udine, domani lei sarà al pranzo con Radio Sorriso, con questo bel brano, Il sentiero del cuore, Io cerco te.

Jenny Diego con l'amore, l'amore che muove il mondo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare gli amici Madelio e Marilena di Urriago. Tra poco, logicamente, continueremo anche a leggere i vostri messaggini. Intanto, però, proprio Madelio e Marilena mi raccontano, anzi, l'amica Marilena che mi ha telefonato, che domani sarà un giorno speciale, un grande festeggiamento per l'amore che lega proprio questi nostri due ascoltatori da tanti, tanti anni. E invece vado a salutare adesso l'amica Maria di Sacile con Omar Codazzi e Profumo di Mamma. Continuo poi con Daniela Cavanna e Interno 3, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Questa è casa mia, è l'interno 3, c'è un cavalcavia.

0: questa è casa mia, è l'interno 3, c'è un cavalcavia, fermati.
1: Daniele Cavanna con Interno 3, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Concludiamo questa seconda ora insieme con Giampiero Vincenzi e Prendemi Ancora, sempre qui su Radio Sorriso in compagnia di Giovannino.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 15 e un minuto.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
14: Iperceramica!
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
18: E per il gas?
17: Ottima!
18: Internet?
17: Ottima!
18: Mobile?
17: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
20: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

Elena Cammarone con Le donne italiane. Il ritmo continua perché arriva anche la voce di Daniele Tarantino con la sua Impossibile.

Ringraziamo la zia Coca di Monselice con Batti cuore il mio cia cia cia. Si continua ancora e voglio ringraziare anche loro che sono state ieri nostre graditissime ospiti. Stefania e Valentina, Orchestra Sorriso, questa è la nostra Dillo alla Luna.

L'orchestra Marco e il clan con la Taranta Mediterranea, sorrisini, e noi proseguiamo adesso. Voglia di farvi sognare con questa voce meravigliosa della musica da ballo, con Vorrei, ascoltiamo Patrizia.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
4: Obi, tutto è possibile.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

Renzo Biondi e la sua Piove Fuoco su Radio Sorriso con Alex in questo sabato 3 di ottobre. Ritorniamo romantici e ascoltiamo la voce di Rita Del Mare con un bel terzinato. L'avete già riconosciuto sicuramente dalle prime note. Sto parlando di questo L'appuntamento.

il modellatino Fox su Radio Sorriso. Rallentiamo il ritmo e andiamo a sognare ancora con Graziano Cianni e le sue belle canzoni Come nelle favole, e lo ritroveremo domani anche al pranzo di Radio Sorriso.

0: La voce, la grinta di Nicola Congiu con Amore disperato, e sulle note di questo bel twist io vi saluto, però vi aspetto domani al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, il nostro primo pranzo dell'anno al ristorante Belvedere di Tricesimo. Luca, buon lavoro e buon divertimento.
1: Grazie mille direttore, buon pomeriggio sorrisini.
0: Vi lascio con Suave Sita, Gian Piero Vincenzi and Friends. Ciao sorrisini, a domani!

0: avete ascoltato Sotto i riflettori.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Salve, due etti di prosciutto veneto.
3: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
10: Sorriso!
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
12: Sono le 18 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buonasera da Umberto Cascone. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta. Così Trump, che elogia l'Europa per il rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: non ho mai valutato lo stop all'export del nostro diesel. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due. Secondo l'osservatorio prezzi, nel 51,7% degli impianti benzina sotto i 2 euro al litro, gasolio sotto i 2,20 nel 52,2%. Si chiude la visita di Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà non attraversato da crisi umanitarie. Questo è il monito del Capo dello Stato. Tennis, Sinner senza pace, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, a rischio la posizione in testa al ranking mondiale. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione.
10: Finalmente un po' di sollievo.
21: Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
22: Sorriso.
23: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
24: Radio Sorriso, il giovane che mai.
25: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: Chief! Un solo spray!
25: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
27: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
28: Due verticale, trekking sull'Etna.
29: Escursione.
28: 9 orizzontali. Si beve al tramonto.
29: Aperitivo?
28: E un inverno imperdibile?
29: Vacanza con Costa!
28: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
30: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Sorriso.
31: È il momento di cocktail di sera.
32: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: La voce di Marianna Lanteri, Mare Dentro. Ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Buonasera Sorrisini, ben ritrovati. Le 18:10 di questo sabato 3 ottobre 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Non sarò solo a tenervi compagnia, ma ci terrà compagnia anche la bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. E anche voi Sorrisini siete partecipi di tutto ciò, perché sapete bene che il palinsesto di Radio Sorriso si può modificare con le vostre richieste, quindi vi aspetto numerosi al 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. Vi chiedo naturalmente, sapete che sono sempre un po' curioso, vi chiedo anche come state trascorrendo questo bel soleggiato e dalle temperature davvero molto molto belle e buone, questo sabato pomeriggio, ecco, quindi raccontatemi un po' cosa combinate di bello. Andiamo in musica, una bella mazurka, Paola Fabiani con Veneziana.

Dolcissima Sardegna, Marco e Alice, sempre qui sulla radio più giovane che mai. E iniziamo con i vostri messaggini, le vostre richieste, le vostre telefonate. Vado a salutare Maria da Marghera, che vuole dedicare a una persona anonima il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Un bel terzinato, la voce di Pietro Galassi con Io ti penso. Ciao Maria e ciao anche a questa persona misteriosa. Un abbraccio forte.

Maurizio Medeo con 20 anni e vado a salutare Gabri di Vallà che mi ha telefonato allo 0423 736 680 richiedendomi questo brano e comunicandomi che questa sera andrà a ballare molto molto bene. Cara Gabri, trascorri una bella serata danzante, ma intanto resta l'ascolto della radio più giovane che mai. Un abbraccio forte carissima, grazie ancora. Saluto poi chi è in viaggio, vedo una bellissima foto qui di tante belle ragazze e anche un bel ragazzo, ecco, in minoranza, e mi chiedo dov'è il marito Nazarena. Però Gabriele, dov'è? Dove l'abbiamo lasciato? Buon viaggio carissime e carissimo Mattia, buona serata, e naturalmente immagino che siate all'ascolto di Radio Sorriso. Ho questa sensazione, non ne sono sicuro, ma mi sa che state ascoltando Radio Sorriso. Vi abbraccio forte e ci vediamo presto, molto molto presto. Andiamo in musica, una bella chizomba al nostro direttore Alex So con Notte Mia, e noi ci risentiamo tra pochissimo sempre qui sulla radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica. Sorriso.
6: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile. Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

Cecilia Gayle rompe las cadenas, sempre qui su Radio Sorriso, le 18:41 minuti, sempre la voce di Luca a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera. 345 4845 663 per la messaggistica, se avete piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. Saluto anche gli amici Adelio e Marilena d'Auriago. Adelio mi manda questa bella foto e mi scrive: fatti conto Luca che tra poco sono sogni. Si fa sera, quindi intanto godiamoci il tramonto. Però Adelio, vi abbraccio forte carissimi e una buona serata. Saluto anche la mitica Miriam. Ciao Miriam, lei è sempre impegnata con telefonate, con verifiche, con tante tante attività. Brava, non ti annoi sicuramente Miriam. E poi naturalmente anche te, giovanissima, sei all'ascolto di Radio Sorriso. Grazie mille davvero, un abbraccio e una buona serata. E mi raccomando, per la verifica d'inglese, studiare. Andiamo adesso con un bel lento, Selena Valle con Se tu non torni.

0: cantare.
1: Omar Lambertini, parola d'ordine, ballare. Beh, è su Radio Sorriso, si balla sempre, assolutamente. Continuiamo con la bella musica, ma prima voglio salutare l'amico Gabriele. Gabriele caro, ciao, ben ritrovato. Tua moglie, figurati se non ha già mandato il suo messaggino. Ebbene sì, ci ha già scritto insieme a tutta la famiglia. Infatti mi chiedevo dove eri finito anche te. Quindi sei in separata sede, ecco. Ti abbraccio forte e ci vediamo prestissimo, molto molto presto, caro Gabriele. Buona serata e grazie anche a te per essere all'ascolto di Radio Sorriso. E sorrisi di belli, io vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile, il 27, 28 e 29 novembre, andiamo a ballare in Slovenia per prepararsi al Natale. Visiteremo un itinerario fantastico nel cuore appunto della Slovenia natalizia, Nova Gorica, le luci, i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Tutto questo naturalmente insieme in compagnia di Manuela Recchia, Gianni Drudi e naturalmente il nostro Alex So, che vi terranno compagnia in due serate fantastiche piene di bella musica e di animazione. Poi ci sarà la visita guidata di Lubiana al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione e cena, tappa al casinò, e il tutto questo sarete ospitati nelle due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle appunto in quel di Nova Gorica, per cui appuntamento veramente imperdibile. Mi raccomando, non perdete tempo, iscrivetevi. Per farlo 0423 7367, ripeto 0423 7367, in orario ufficio. Vi ricordo che si parte da Padova e poi ci saranno varie tappe lungo il percorso fino poi alla destinazione in direzione Slovenia. E noi adesso ci ascoltiamo appunto, anzi no, scusate, prima ci ascoltiamo Dentro di me, che dedico alla nostra carissima amica Rita, e poi ci ascoltiamo proprio lei, Manuela Recchia, con Vacanze Romane, che ci sarà anche lei insieme, ripeto, a Gianni Drudi e il nostro Alex So.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo, anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità. È una scelta.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Sorriso
11: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
12: Sono le 19:02.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buonasera da Umberto Cascone e sono in corso discussioni tra Kiev e Bruxelles per un possibile nuovo stanziamento di fondi per la difesa dell'Ucraina. Oltre ai 45 miliardi già sul tavolo nel 2027, gli ucraini potrebbero avere bisogno di aiuti per altri 70 miliardi di euro. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare, nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Nella notte il documento programmatico di finanza pubblica è stato trasmesso da Palazzo Chigi al Parlamento. Il deficit 2026 dovrebbe restare al 2,9%. Giorgetti parla di un approccio prudente, stanziati quasi 29 miliardi per energia e difesa nel prossimo biennio grazie alla clausola di salvaguardia. Tennis, si protrarrà per più di 3 mesi lo stop di Jannik Sinner. L'alto atesino ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Shanghai sempre per il problema al ginocchio, e in questo modo è a rischio la sua posizione in testa al ranking mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Sorriso!
19: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

Ritorniamo in diretta alle 19:10 minuti a tenervi compagnia fino alle ore 20 con Cocktail di Sera alla voce di Luca. Abbiamo ascoltato Diego Zamboni con Il Papa dei Poveri e vado a salutare Anna Maria da Porto Gruaro che aveva il piacere di ascoltare questo brano e vuole augurare a tutti i sorrisini una splendida serata. Grazie mille Anna Maria e un abbraccio forte forte forte. 345 4845 663 per la messaggistica, per le vostre richieste musicali, i vostri saluti e poi anche il telefono 0423 736 680 o 736 681. Ecco, ci tengo a ricordare naturalmente con il sorriso assolutamente le nostre regolette, ecco, le nostre semplici regolette che sono quelle di richiedere le canzoni, i brani ogni due giorni, ecco, non naturalmente tutti i giorni. Poi se avete il piacere di salutarci e di mandare il vostro saluto e di telefonarci per un saluto, quello lo potete fare in qualsiasi momento, a noi fa più che piacere assolutamente. Però per quanto riguarda le richieste musicali, per lasciare spazio a tutti quanti è bene farlo ogni due giorni. Naturalmente noi abbiamo modo di tenere traccia, ecco, quindi anche quando vi chiediamo hai già telefonato, magari insomma dite la verità, ecco, che così insomma ci aiutate assolutamente assolutamente, anche perché è giusto lasciare spazio a tutti gli ascoltatori e non guardare chi chiama di più, chi chiama di meno, ecco, mi raccomando, ecco, noi ci teniamo a fare queste cose appunto per dare spazio appunto a tutti e non perché abbiamo delle corsie preferenziali, ci mancherebbe altro, ecco, quindi era giusto dirla questa cosa qui, soprattutto quando poi ci telefonate magari siete un po' così e allora è giusto insomma un po' richiamare l'attenzione su queste semplici regole, ma che fanno poi filare tutto liscio e liscio è proprio la parola corretta. Andiamo adesso con un bel terzinato, Dimenticarti Mai, la voce di Marilisa Maniero e Marco Negri. Ci saranno anche loro sì, al Gran Galà delle Orchestre il 29 ottobre, la 18ª edizione al Teatro Jacopo da Ponte a Bassano de Grappa. Naturalmente Radio Sorriso collabora con questo fantastico evento ideato e condotto dal nostro carissimo Claudio Prospero. Vi ricordo che sul nostro sito internet www.sorriso.it trovate tutte le informazioni di questo fantastico evento da non perdere e anche dove poter acquistare i biglietti. Quindi mi raccomando, giovedì 29 ottobre 2026, ore 20:30, Gran Galà delle Orchestre, 18ª edizione, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa. Dimenticarti Mai, Marilisa Maniero e Marco Negri.

La Filanda, Marco Zeta e tanti auguri, una voce, un sorriso e quella capacità speciale di trasformare ogni serata in un momento da ricordare. Tanti auguri a Marco Zeta, da tutti noi di Radio Sorriso. Un abbraccio forte e anche voi sorrisini avete la possibilità di fare gli auguri al nostro carissimo Marco nella nostra pagina Facebook, dove trovate un bel post pubblicato dal nostro direttore Alex e potete commentare, scrivere gli auguri. Sicuramente Marco leggerà e sarà super contento. Ovviamente vi ricordo sempre con molto piacere che oltre alla pagina Facebook ci trovate ovunque. Abbiamo il nostro canale YouTube, ci siamo su Instagram e poi naturalmente ci siamo sul nostro sito internet www.sorriso.it, ma ci siamo anche in applicazione. Abbiamo questa fantastica applicazione scaricabile gratuita sui vostri dispositivi, così potete portarci sempre con voi senza scuse. Potete ascoltare Radio Sorriso, potete vedere Sorriso TV e poi potete stare sempre aggiornati sugli eventi della radio più giovane che mai. Quindi mi raccomando, scaricate l'applicazione di Radio Sorriso e ditelo a tutti quanti di scaricarla e di ascoltare Radio Sorriso, che il passaparola funziona sempre e funziona molto molto bene. Andiamo adesso con un bel valzer lento, Marco e il Clan, Tu mi piaci.

Davide Balestri con Regina di Cuori, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Saluto Lucia da Ospitaletto in provincia di Brescia, che voleva salutare a sua volta con un grande abbraccio il nostro direttore Alex. Lucia ci ha ritrovato dopo un po' di tempo, ecco, ma noi, cara Lucia, siamo qui e ti riabbracciamo forte forte forte. Grazie per essere ritornata, grazie mille davvero, un piacere. Saluto anche Luigi da Belluno, che mi ha telefonato per qualche informazione tecnica, quindi anche per le informazioni tecniche, sorrisini, telefonate. Noi, se possiamo aiutarvi, beh, lo facciamo con molto molto molto piacere. Saluto Mario da Gazzo Veronese, che mi scrive: buonasera, buona cena e buon riposo. Grazie mille Mario, anche a te auguro una buona serata, una buona cena e un buonissimo riposo, naturalmente sempre all'ascolto della radio più giovane che mai. Poi andiamo a salutare anche Elvira e Roberto da Vigo d'Azzare, che mi scrivono: buona serata a te Luca e un caro saluto a tutti i sorrisini. Grazie mille carissimi, una buona serata anche a voi, davvero di cuore. Adesso andiamo con un bel ballo di gruppo, Mirko Puzzu con Musica d'Irlanda. Ci scateniamo un po'.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
5: Sorriso.
6: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 73 6680.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Ecco la merenda.
8: Ma è il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
13: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
5: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: La vita è bella, la voce di Paola Fabiani, e ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per il brano del mese. Le 19:39 minuti proprio in questo momento, sabato 3 ottobre 2026, ancora per qualche minuto a tenervi compagnia io, Luca, e la bella musica delle grandi orchestre italiane, ma la musica poi continua anche dopo la fine della trasmissione. Vado a salutare Teresa dalla Costa Azzurra. Cara Teresa, quanta invidia, e tu lo sai. Buonasera, sto andando questa sera in un locale a Taggia, saluti da Ventimiglia, ciao da Teresa, tantissimi auguri di buon compleanno a Marco Z. Naturalmente li riporto con molto piacere, e a te, cara Teresa, beata te che sei in quel di Ventimiglia, che come ben sai io la porto nel cuore, questa città fantastica, assolutamente, ma ci ritorno assolutamente. Ciao cara, davvero grazie, e a presto risentirci. Adesso vado a salutare Fernanda, la carissima Fernanda da Sant'Anna Morosina, San Giorgio in Bosco, provincia di Padova, che mi richiede e mi dedica, quindi grazie mille, questo bel terzinato, orchestra Sorriso, Mia Rondine. Ciao Fernanda, un abbraccio.

frammenti di noi, Manuel Malanotte. Che ritmo, vado a salutare gli amici Mauro ed Elisa da Rovigo, felice di avervi accontentato con questo brano. Tra l'altro, Mauro, hai visto che puntualità spaccata, 19:45, tac, è andato in onda il brano, Un abbraccio forte e una buona serata, carissimi, sempre un piacere sentirti, caro Mauro, e naturalmente di riflesso sentire anche Elisa. E noi continuiamo, ma prima un appuntamento imperdibile, ebbene sì, dal 10 al 16 gennaio torna il Peio Music Village, Sorrisini, dai, mi raccomando, è il villaggio della musica da ballo sulla neve. Naturalmente la direzione artistica e l'ideazione di questo fantastico festival è di Gianmarco Bagutti, e naturalmente ci saranno le dirette su Radio Sorriso dalle terrazze sulle Dolomiti, un sacco di artisti, Gianmarco Bagutti, Renzo Biondi, Matteo Bensi, e ci sarà anche lui, Michele Ranieri, che ci ascolteremo tra pochissimo. Escursioni, sci, musica e tanto divertimento. Vacanza 6 notti e 7 giorni in formula, tutto incluso. Per info e prenotazioni telefonate allo 0423 7367, oppure vi collegate al sito www.visitavaldipeio.it e ritrovate tutte le informazioni di questo fantastico evento. Dal 10 al 16 gennaio 2027 il Peio Music Village insieme con Radio Sorriso, e ci sarà anche lui, Michele Ranieri, che ci ascoltiamo con Ballo con te.

Maestoso Patrizio Lucidi, e vado a salutare l'amico Tony da Ariano Polesine. Un abbraccio carissimo, grazie per ascoltarci sempre, grazie anche per i complimenti, perché mi ha fatto veramente dei bei complimenti Tony. Teniamo compagnia, tanta tanta compagnia, e questo a lui fa molto molto piacere. Tra l'altro sono contento di sapere che stai meglio, e questo mi aiuta tanto, ecco, mi rende felice. Ciao Tony, a presto e risentirci. Sorrisini cari, è arrivato il momento dei miei saluti. Sì, si è fatta l'ora. Vi ringrazio, e naturalmente è stato un piacere tenervi compagnia, e grazie anche a voi per esserci stati, e ringraziamo la bella musica delle grandi orchestre italiane che ci regala sempre tante tante emozioni. Per quel che mi riguarda, ci risentiamo lunedì, naturalmente sempre a partire dalle ore 18 con cocktail di sera, e io naturalmente vi lascio con la nostra Elisa e la sua zona cinema, indicativamente verso le 20:30. Ma prima di finire il cocktail di sera, ci ascoltiamo questo bel ballo di gruppo. Gianni Drudi, Alan DJ e Max Fogli con Ballo di Gruppo. Ciao Sorrisini, e come sempre mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. E perché ci sarà domani il pranzo degli ascoltatori, ma chissà, forse ci vediamo. Anzi, direi proprio di sì. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: 'Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Sorriso!
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 20 e 2 minuti.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Amici di Radio Sorriso, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, solo qualche nuvola all'estremo nord-ovest, domenica all'insegna del sole un po' dappertutto e con temperature diurne che riescono ancora una volta a superare i 25 gradi, valori di gran lunga sopra le medie stagionali. Di notte a primo mattino aria più frizzantina, minime localmente anche sotto i 15. Per sapere come andranno le cose poi anche settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Va

Eccoci qua, buonasera a tutti quanti, bentrovati in Zona Cinema. Partiamo con una nuova settimana e soprattutto partiamo con un nuovo film, un film che ha fatto la storia perché ci ha permesso di vincere un premio Oscar. Sto parlando della Grande Bellezza, film uscito nel 2013, l'avrete visto se non tutti, quasi, diretto da Paolo Sorrentino, ambientato principalmente a Roma. È un film che ha diviso un po' il pubblico, ad alcuni è piaciuto, ad altri no, alcuni hanno detto troppo lungo, altri troppo noioso, altri bello, non lo so. Il protagonista è Jep Gambardella, questo scrittore e giornalista che, dopo aver pubblicato un solo romanzo di successo diversi anni prima, conduce questa vita che è circondata da feste, da persone importanti, ambienti belli, eleganti, ed è un film che mostra Roma attraverso i suoi occhi, quindi mette in contrasto la bellezza di questa città con la superficialità, il vuoto di questa vita mondana. E Sorrentino racconta un viaggio di ricerca, un significato legato all'esistenza stessa attraverso ricordi, incontri, riflessioni. Quindi diciamo che non è solo un far vedere Roma attraverso questi occhi di questo scrittore, ma è un vedere all'interno dei sentimenti, delle dinamiche, che cosa capita. Oggi ci concentreremo più sulla trama specifica di questo film, ma prima però un po' di musica. Jimmy Bonato con La Paloma, un bel tango.

Mattina e questo Radio Sorriso. Allora parliamo della trama della grande bellezza. Jep Gambardella vive a Roma da diversi anni, frequenta soprattutto l'alta società della città ed è conosciuto per tutte queste feste esclusive. E lì incontra artisti, intellettuali, personaggi dello spettacolo, nobili, insomma un po' tutti quanti. Nonostante questa vita che è apparentemente piena di feste, piena di vita, piena di esperienze, molto divertente, Jep si sente vuoto dentro, no? Da giovane aveva scritto questo romanzo, L'apparato umano, ha avuto un sacco di successo, però da allora non è più riuscito a scrivere un'altra opera importante. E dopo aver compiuto 65 anni, Jep inizia a guardare la vita con maggiore distacco, quindi le feste, tutte le conversazioni con gli amici sembrano vuote, prive di significato. E quindi in questo periodo incontra diverse persone, tra queste c'è Ramona, che è questa donna che lavora in uno spettacolo di Spogliarello, che diventa una sua amica. Quindi Jep conosce anche Romano, uno scrittore che vive a Roma, altri personaggi appartenenti a questa cerchia di conoscenze. Un evento particolarmente importante è la morte di Elisa, la donna che Jep aveva amato da giovane. La notizia lo porta a ricordare un po' il suo primo amore, un periodo della vita che sembra ed è forse lontanissimo, e questi ricordi fanno emergere il contrasto tra la felicità del passato e l'esperienza, no, che sta vivendo, l'esperienza del presente, quello che sta capitando, e quelli che erano i desideri che probabilmente non si sono mai avverati. Cosa accadrà? Ve lo dico fra poco.

Mister Domenico con Pescatore. Allora, stiamo parlando di questo jeep che continua pian piano nel suo viaggio a incontrare delle persone molto diverse da lui. Anche una religiosa rimane molto colpito da questo stile di vita diverso, completamente diverso, non superficiale come quello a cui lui è abituato. E attraverso questi incontri jeep comincia a interrogarsi proprio sul senso della propria esistenza, della vita, e anche nella possibilità di ritrovare questa famosa grande bellezza che pensava di aver perso. Roma diventa non soltanto lo sfondo di una storia, un personaggio di un film, diventa la ricerca di se stesso, la ricerca di Jeb. Jeb attraversa le sue strade, i suoi palazzi, i suoi monumenti, osserva la città, ma la osserva nello stesso tempo con meraviglia, ma anche con uno sguardo disincantato, di decadenza. La bellezza di Roma contrasta continuamente con la vuotezza delle persone superficiali che incontra nella sua quotidianità. Alla fine Jeb comprende che forse la bellezza che cercava non si trova nelle feste, non si trova nel divertimento, nel successo, nella ricchezza. Si trova nei ricordi, si trova in quelle emozioni vere, quelle autentiche della vita. Il film si conclude, lascia un po' aperta la sua ricerca, suggerisce che nonostante il tempo passato, le occasioni, quelle perdute, è possibile guadagnarle in qualche maniera. Quindi la grande bellezza è una riflessione sul tempo, sulla memoria, sulla difficoltà di dare davvero un significato alla propria vita. È un film completo, è un film complesso sotto diversi punti di vista, e quindi nelle prossime puntate cercheremo di analizzarlo ben bene. Se l'avete visto, chiaramente 345 48 45 663, così la prossima volta mi fate un resoconto, mi raccontate se vi è piaciuto o non vi è piaciuto questo film. Noi siamo intanto arrivati alla fine della nostra puntata, grazie a tutti, ci risentiamo prestissimo, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
15: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Enrico Pagutti con Vito, ciliegie in fiore. Ma che ciliegie in fiore, ormai è autunno. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Dai Lisa, siamo pronti per il cinema? Io direi di sì, perché ci sono un sacco di cose da raccontare su questo film che ha riscosso successo, qualche polemica come sempre. Sto parlando della Grande Bellezza, diretto da Paolo Sorrentino, uscito nel 2013, vincitore anche di un Oscar nel 2014, non ne facciamo mistero. Racconta la vita di Jep Gambardella, interpretato da Tony Servillo. Il sodalizio è lungo, no? Tra Paolo Sorrentino e Tony Servillo. Chi è Tony Servillo? Questo Jep, questo scrittore giornalista romano, ha pubblicato un romanzo di grande successo, vive immerso nella mondanità di Roma, di questa capitale, e Jep frequenta feste, salotti dell'alta società, frequenta un sacco di persone, ma si accorge di essere vuoto dentro. Diciamo che questa vita apparentemente lussuosa, brillante, piena di feste, piena di gente, nasconde questo senso di vuoto e senso di insoddisfazione, e quindi va a ricercare questa consapevolezza, va a ricercare quella che può essere la strada verso la felicità, verso la realtà, una realtà magari completamente diversa. E quindi attraverso questo viaggio, attraverso Roma e i suoi scorci più belli, si segue il percorso di questo Jep Gambardella. Oggi parliamo della realizzazione del film, di tutto quello che riguarda la produzione, il cast, insomma abbiamo un sacco di cose da raccontarci anche oggi. Prima però Gabriele Cambrini con Danza della Luna, una bella cumbia.

Giusy Mercury, immenso amore mio, su Radio Sorriso. Stiamo parlando della grande bellezza, film realizzato che nasce da un progetto sviluppato da Paolo Sorrentino con uno sceneggiatore che è Umberto Contarello, perché Paolo Sorrentino è un grande regista. La sceneggiatura costruisce un protagonista complesso, questo uomo che attraverso dei dialoghi brillanti, situazioni anche un po' surreali e momenti di introspezione si racconta, evolve. La storia non segue sempre una struttura tradizionale, procede con incontri, ricordi, riflessioni che permettono di conoscere il protagonista e permettono di conoscere il mondo in cui vive e il mondo che vorrebbe questo protagonista. Il cast è uno degli elementi centrali dell'opera, perché davvero Paolo Sorrentino ha voluto la crème della crème del cinema italiano. Abbiamo Tony Servillo che interpreta appunto il protagonista, abbiamo Carlo Verdone, abbiamo Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Yaya Forte, anche questa grandissima attrice, Pamela Villoresi, Galatea Ranzi, Claudia Gerini, insomma abbiamo un sacco di attori e anche un sacco di comparse del cinema italiano. Ed è un film che mescola attori affermati e personaggi piuttosto particolari, tanti arrivano anche dal teatro, e questo contribuisce alla rappresentazione un po' ironica, un po' surreale di questo ambiente romano che viene raccontato. Un po' se nella Dolce Vita di Fellini viene raccontata Roma in una certa maniera, qui abbiamo una Roma completamente diversa, quella dei giorni nostri, che è chiaramente cambiata dall'epoca del neorealismo, dall'epoca felliniana. Siamo arrivati al momento in cui possiamo parlare anche delle riprese, possiamo parlare di tutti quei luoghi iconici che sono stati interessati dalle riprese di questo lungometraggio. Quindi fra pochissimo affrontiamo questa cosa, così diamo anche qualche consiglio di viaggio la prossima volta che andrete a Roma, oltre ad andare in Vaticano, oltre ad andare a visitare i luoghi, il Colosseo e quei luoghi storici. Ci sono anche dei luoghi piuttosto inediti in questo film. Fra poco ne parliamo.

linea con Mi Piaci. Allora, stiamo parlando delle riprese di Roma, di quei luoghi iconici, meravigliosi, città che Sorrentino trasforma, e Roma diventa protagonista di questo film. Le riprese sono iniziate nell'agosto del 2012, hanno coinvolto diversi luoghi storici. Noi troviamo giardini, chiese, ma anche luoghi meno conosciuti, per esempio il fontanone dell'Acqua Paola, dove si apre il film La Grande Bellezza. Il Colosseo, vabbè, il Colosseo lo sappiamo, non ha bisogno di tante presentazioni, tante parole, è il simbolo dell'Italia, domina la terrazza della casa di Giepa, che si trova in una posizione chiaramente lussuosa. Villa Medici, anche questo, Palazzo Spada con la prospettiva di Borromini, grande scultore architetto, Palazzo Barberini, Musei Capitolini, il Giardino degli Aranci, che se non ci siete mai stati è un luogo davvero molto bello, si gode di una bellissima vista, la Basilica di Santa Sabina, il Parco degli Acquedotti, Via Veneto, Piazza Navona, insomma luoghi che abbiamo sentito. La Roma inedita e la Roma anche conosciuta, che si fondono all'interno di questo film e ci fanno conoscere e ci fanno vivere un ambiente particolare, che è quello della nostra capitale. Una parte delle riprese però è stata realizzata anche all'Isola del Giglio, quindi piccola curiosità, piccola cosa inedita che vi racconto. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, la prossima, ovvero sabato, Zona Cinema vi porterà a scoprire quella che è la colonna sonora, quelli che sono i successi, i riconoscimenti che ha ottenuto questo lungometraggio. E piccola nota informativa che vi anticipo e che riguarda proprio la nostra trasmissione che cambierà nome fra qualche settimana, a partire dal 12 di ottobre. Grandi cambiamenti, non ci chiameremo più Zona Cinema, lo annuncio già, ci chiameremo Sorriso da Oscar, e il format rimane sempre lo stesso, cambieremo un pochino i giorni, ma insomma vi snocciolo qualcosa puntata dopo puntata, non tutto questa sera. Vi auguro una buona serata intanto, ciao, a presto.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su AR

0: 667, radio ufficiale Radio Sorriso.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
5: Sorriso!
6: State ascoltando Zona Cinema.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
5: Sorriso!
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
13: Sono le 23 e 15 minuti.
6: Ascoltando Zona Cinema.

il mondo per te con la voce di Stefano, una bellissima cumbia che apre la nostra puntata di questa serata insieme Zona Cinema. Ancora per questa settimana ci siamo per parlare della grande bellezza, film famosissimo, film che ha vinto diversi riconoscimenti, diretto da Paolo Sorrentino, è uscito nel 2013, ambientato a Roma, racconta la storia di Jep Gambardella, interpretato da un bravissimo Tony Servillo. Jep è questo scrittore giornalista di mezza età, 65 anni, che dopo aver pubblicato un unico romanzo di successo in gioventù vive nella Roma mondana, tra feste, personaggi d'alta società, artisti, intellettuali, e quindi attraverso il protagonista Sorrentino riflette sul tempo che passa, sulla solitudine, sulla ricerca della felicità, anche sul significato della bellezza, e Roma viene mostrata in tutta la sua bellezza e anche in tutta la sua magnificenza, e questo viene fatto attraverso questa pellicola di successo. La musica sicuramente ha un ruolo fondamentale per accompagnare queste scene, c'è una musica ben pensata, e quindi fra poco parleremo di questo aspetto, e poi chiaramente un grande successo internazionale, quindi parleremo proprio dei riconoscimenti che ha ricevuto questo film. Prima però Tony D'Aloia con Voglio stringerti adesso.

Titolo Cappello di Paglia su Radio Sorriso, qui con me Elisa. La grande bellezza è il film di cui ci stiamo occupando in questa settimana. Siamo davvero alle ultime battute. La musica ha un ruolo fondamentale perché accompagna ma sottolinea anche i diversi stati d'animo dei personaggi. La colonna sonora è stata realizzata da Lele Marchitelli, unisce delle composizioni chiaramente che sono originali, un po' di musica classica, musica anche sacra, e l'accosta a musica elettronica, brani pop, dance. Quindi da un lato troviamo per esempio I Live, suonata da David Lang, o My Heart in the Highland di Arvo Pärt, compositore anche questo contemporaneo, famoso per la semplicità della sua musica che arriva davvero dritta. E a questo si contrappone, non lo so, Far l'amore comincia tu in versione remix, canzone di Raffaella Carrà in versione remix con Bob Sinclair, utilizzata in una delle sequenze più celebri di questo film, di una delle feste. E questo contrasto tra musica sacra e musica, diciamo, da discoteca rispecchia uno dei temi centrali, che è proprio l'incontro tra spiritualità e mondanità, l'incontro tra sacro e profano, l'incontro tra momenti introspettivi e momenti di grande leggerezza. Tutto questo viene sottolineato dalla musica. Ma allora, questo film particolare ha ottenuto il successo meritato oppure no? E soprattutto, se l'avete visto, vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Io devo dire ni, così così. Però voi date la vostra opinione al 345 4845 663.

E qua c'è già un po' di sentore di Natale, un Natale tranquillo, vabbè, ce le portiamo avanti anche se siamo ancora in autunno, ma ci sta perché ormai si vedono anche i pandori, i panettoni ai supermercati. Allora, La Grande Bellezza ha ottenuto un grandissimo successo, ma a livello internazionale, intanto ha vinto l'Oscar, quindi soddisfazione chiaramente per l'Italia, Oscar insignito nel 2014 miglior film in lingua straniera e che quindi ha portato l'Italia alla vittoria di questa categoria. Nello stesso anno ha conquistato anche il Golden Globe, quindi tantissime soddisfazioni. È un film che ha contribuito a consacrare anche Paolo Sorrentino al cinema internazionale e tra i registi più importanti che abbiamo nella contemporaneità, quindi diciamo che è un film che ha lasciato il segno, come voleva fare Paolo Sorrentino raccontando una Roma, la Roma dei giorni nostri. Beh, si contrappone sicuramente al successo felliniano della La Dolce Vita, troviamo anche lì una Roma, troviamo anche lì una storia con il grande Marcello Mastroianni. Questa è una rivisitazione completamente diversa, parliamo di due storie completamente differenti, però vediamo una Roma e un altro spaccato di questa città meravigliosa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma anche di questa settimana. Prossima settimana, altro successo, altro film, altre emozioni da condividere. Vi auguro una buona serata, ciao a tutti!

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Sorriso!
4: Avete ascoltato Zona Cinema.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
7: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

0: È mezzanotte e 11 minuti. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:02.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.